0: 105.5 FM. The best and the best.
1: Nini sun olejo ara ntoka nini mewa re bo lato di orun ni abi ni bi o se fi wa o se Splash 105.5 FM, your Washington IB radio. Splash Eddie Kota radio 105.5 FM. Splash. Numero uno.

ni ni sun olejo ara ntoka ni ni mewa re bo lato di orun ni abi ni bi o se fi wa o se Splash 105.5 FM, your Washington IB radio. Splash! Eddie Kota Radio. 105.5 FM. Splash!